0: mi pavore ciama. Da cagnate della ricciarete da stato, ci mette di terzo maggiore, ci mette di maggiore. Ma di se è di risalire le camere, non si è che quel mondo, è che la gemma, è che... E da lo solo a sapere, ci mette già mia cosa, è che mi dice che vende la ricciarete, che la rispettile, c'è per vedere, porca, c'è no, candila. Gardando la giunta, quando era andato a vincere, ti avevo detto, sarà scappato, e si vede, ma era andato a vincere, e poi si vede, e poi si vede, e poi si vede, e poi si vede, e poi si vede, e poi si vede, e poi si vede, e poi si vede, e poi si vede, e poi si vede, e poi si vede, e poi si vede, e poi si vede, e poi si vede, e poi si vede, e poi si vede, e poi si vede, e poi si vede, e poi si vede, e poi si vede, e poi si حب سالم تمام از هیچی رو عبدالله در ایمان باوید تم اگلو ویس بگم نیده سی خوابید ناور رسولیا بسر خدا توانید کم را میشانه گلده میگونی یا ناغی وحمدی لتر زید حاکمی شم نید عربی لیه کرم کم لی عربی نزان مشید بیر تر زید تر دواوی را گودیم سمید خیال ویس بگم درد کل بخیال جید خمه وی دل آخ وی دل دل وی دل
1: نمیستگم